www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Doxa e Adoxa. Io MFRB. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande

www.radiofm.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adoxa Radio 2FM. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Rising. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca. Vibra FM, todo el día la mejor música latina. Como esta.
2: Daddy Yankee, la nueva y la ex.
3: Yo no quiero volverte a ver. Oh, oh, oh, la que yo tengo ahora me siento.
2: Major Lazer, su cara.
4: Yo voy a jugar pena su cara. Pena su cara.
2: Bomba Estéreo, To My Love. Jennifer Lopez, In the Morning.
5: Baby, love me like you mean it. Not just in the evening. Only when you want my body, want my body.
1: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.
6: Vibra FM.
2: Sono le 5 e 2 minuti. E a Cancun sono le 22 e 2 minuti.
7: Ti chieda che radio ascolti.
8: Che radio ascolti?
7: Tu rispondi sempre: Vibra FM.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.

0: Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
2: Vieni anche tu insieme a me.
3: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Fuori tutto Smart Moda! Ulteriore 20% di sconto sui saldi donna, uomo, junior, intimo e sport. Escluse nuove collezioni anche su smartmoda.com con codice EXTRA20.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi!
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001. Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Vibra FM vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
1: Vuoi Vibra FM alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
2: 22 anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Mövenpick compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacoli, make-up art e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
3: Quando la luna è piena, la festa comincia. Dal 13 al 15 agosto a Cumbai vivi la magia della festa della luna. Stand gastronomico, grandi serate musicali, DJ set, pasta di mezzanotte e ingresso libero. Ferragosto si festeggia sotto le stelle.

0: Sono le 2:01. Ogni giovedì notte lo You Club Vicenza presenta Paloma, l'evento dedicato alla migliore musica reggaeton e dembow. Dalle 23:30 a Paloma, el jueves de You. Ingresso gratuito per tutta la notte. Media Partner, Vibra FM.
1: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: Vibra FM Notizie.
3: Buongiorno. Per l'attentato a Sigfrido Ranuccio è stato arrestato Walter Lavitola, ritenuto mandante dell'azione. Voleva accrescere la popolarità di Ranucci, ha scritto il GIP, secondo cui Lavitola sarebbe il mandante dell'operazione. Avrebbe partecipato anche al sopralluogo. Chiesto anche l'arresto dell'intermediario Gomes Tavares. Dura la presa di posizione della deputata di Fratelli d'Italia Montaruli contro la sinistra durante la discussione sul decreto sicurezza. Sentiamo cosa ha detto.
4: Grazie a Giorgia Meloni, oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra immigrazionista, la priorità è la sicurezza dei cittadini.
3: Europei di atletica leggera, doppietta azzurra ieri nel peso a Birmingham, oro per Fabbri e argento per Vai. Europei di nuoto in vasca fuori dal podio le due staffette azzurre dopo una prima settimana più che positiva per i colori azzurri. È tutto, grazie per l'attenzione.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Rosolina Mare, Bagno Primavera Beach. La spiaggia con area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Prenotazione online del posto spiaggia e grandi eventi. 14 agosto, la maratona di Ferragosto. Dalle 18, Lady Brian, Igores e Luca Morris. Primavera Beach, a Rosolina Mare in Piazzale Europa. Media partner, Vibra FM.
3: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.
4: Vibra.

0: Moda c'è il fuori tutto. Saldi ancora più extra. Ulteriore 20% di sconto sui saldi donna, uomo, junior, intimo e sport. Escluse nuove collezioni in tutti i nostri store e online con codice EXTRA20. Scopri le nostre aperture su smartmoda.com.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
2: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti, a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Basele Ghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: passeggiata. Ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti. Cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
1: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
2: Da De Grandis, tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali. Per tutte le tasche, marchi importanti come Alessi, Villeroy e Bock, San Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
1: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.

0: Gente de zona, la gozadera.
1: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.

0: chieda che radio ascolti.
1: Che radio ascolti?
0: Tu rispondi sempre: Vibra FM.
2: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
3: Segui la regina del biondo sui social.
4: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Vibra FM.
5: Vibra FM Notizie.
6: Buona giornata. La Regione Veneto ha inviato gli ispettori all'ULS 2 per fare chiarezza sulla questione, che è diventata un caso politico denunciato da sindacati e consiglieri di opposizione. Al centro delle polemiche c'è un incarico da 130.000 euro affidato l'anno scorso a una società padovana di investigazioni private perché spiasse alcuni sanitari dell'ULS 2 Marca Trevigiana. L'assessore regionale Gino Gerosa.
7: Dobbiamo aspettarci la risposta che gli ispettori inviati all'ULS 2 raccoglieranno e ci faranno un panorama esatto di quanto accaduto e di quali saranno poi i provvedimenti che verranno a determinarsi a seguito di quanto raccolto dagli ispettori.
6: Un ristoratore veronese di 40 anni è stato arrestato. Avrebbe fatto un primo accesso notturno nella casa della persona offesa, un suo ex dipendente, danneggiando la porta d'ingresso e litigando con lui. La stessa notte, poco dopo, l'indagato è tornato e, usando una bottiglia carico di liquido infiammabile, ha appiccato un incendio doloso. La Polizia di Stato ha così eseguito l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del quarantenne veronese indagato per tentato omicidio, incendio doloso, minaccio e danneggiamento. Grazie per l'ascolto.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
2: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
3: Vieni anche tu insieme a me.
4: Quest'estate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale. Piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
5: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
6: Commerciale idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
7: commercialeidraulica.it.
8: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
9: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
8: E le pratiche di detrazione?
9: Tutto compreso. Chiavi in mano.
8: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.

0: conmigo.
1: This is
0: Vibra FM.
2: Come. Dámelo.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
2: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
1: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
2: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
1: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
1: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
0: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Fuori tutto Smart Moda. Ulteriore 20% di sconto sui saldi donna, uomo, junior, intimo e sport, escluse nuove collezioni, anche su smartmoda.com con codice EXTRA20.
4: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
5: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345 09 23 900 per un appuntamento e seguici sui social.

0: sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
1: Sono le 10:02. E a Maracaibo sono le 4:02.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
3: A Donara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
4: 22 anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Movenbic compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacoli, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Movenbic sui social. Movenbic a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
5: Vibra FM Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione. Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia. Lavitola è accusato di essere il mandante. La scelta delle manette è arrivata sulla scorta di un impianto accusatorio solido e concorde tramite l'analisi dei tabulati telefonici, del tracciamento dei veicoli e dell'esame forense dei cellulari degli indagati. La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale perché non vuole affrontare la vera emergenza, ovvero la crisi climatica. Lo ha detto Angelo Bonelli di AWS. Sentiamo.
7: La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione e lo fa per convenienza elettorale, ma non vuole affrontare la vera emergenza, la crisi climatica che sta prosciugando i nostri fiumi, danneggiando l'agricoltura.
6: Oggi breve tregua temporalesca, poi caldo intenso per Ferragosto, quando si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città. Intanto sono 19 quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore e saliranno a 20 domani. Proseguono da nord a sud gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere incendi. Per il momento è tutto, alla prossima edizione.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Dal 2012 ad Onara di Tombolo, Riability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Riability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Riability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
2: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
3: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
4: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.
1: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA. Solo alla Prix trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
2: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
4: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook. Libra!

en Vibra. Vibra FM. Ready to

0: accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.
1: Rosolina Mare, bagno primavera beach. La spiaggia con area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Prenotazione online del posto spiaggia e grandi eventi. 14 agosto, la maratona di Ferragosto. Dalle 18, Lady Brian, Igor S e Luca Morris. Primavera Beach, a Rosolina Mare in Piazzale Europa. Media partner, Vibre FM.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.
4: Quando la luna è piena, la festa comincia. Dal 13 al 15 agosto a Combai vivi la magia della la festa della luna, stand gastronomico, grandi serate musicali, DJ set, pasta di mezzanotte e ingresso libero. Ferragosto si festeggia sotto le stelle.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
3: Segui la regina del biondo sui social.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Buona giornata. Il numero unico 116 117 è attivo in tutte le ULS del Veneto. È stato potenziato il servizio con altre 18 assunzioni, lo ha detto l'assessore alla sanità della regione Gerosa.
3: Per quanto riguarda l'esperimentazione, che è partita nel dicembre del 2024 e si è chiusa di fatto diventando un progetto ufficiale della regione nel maggio di quest'anno, quando anche l'Euganea è entrata all'interno del progetto 116-117. Quindi è un processo in divenire che potrà essere ulteriormente migliorato, ma che mette a disposizione del cittadino veneto un numero al quale fare riferimento per tutte le problematiche sanitarie e in parte anche sociosanitarie non urgenti.
4: Due bambini di 10 e 11 anni arrivati da soli in treno da Bologna sono stati sorpresi sabato mattina mentre tentavano di entrare in un appartamento in zona Palestro a Padova. Ad accorgersi di loro è stata la proprietaria di casa. I due, data l'età, non sono imputabili. Entrambi sono stati affidati ad una comunità protetta.
2: Grazie per averci ancora una volta seguito e a risentirci più tardi.
5: Vibra, vibra, vibra FM.
6: Escúchalo, cántalo.

0: Báilalo. Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Da Smart Moda c'è il fuori tutto, saldi ancora più extra, ulteriore 20% di sconto sui saldi donna, uomo, junior, intimo e sport, escluse nuove collezioni in tutti i nostri store e online con codice EXTRA20. Scopri le nostre aperture su smartmoda.com.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
5: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
4: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
5: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
4: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!

ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, a Noale, il tuo venerdì a un nuovo ritmo.

0: Aprix trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
4: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
3: E le pratiche di detrazione?
4: Tutto compreso, chiavi in mano.
3: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.

0: ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
1: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social. Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
2: Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma. Quando la luna è piena, la festa comincia! Dal 13 al 15 agosto a Combai vivi la magia della festa della luna. Stand gastronomico, grandi serate musicali, DJ set, pasta di mezzanotte e ingresso libero. Ferragosto si festeggia sotto le stelle!

0: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: È il tuo cane che ti porta il guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
2: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
3: Vibra FM Notizie.
4: Buongiorno, apriamo con l'economia. A giugno si stima una crescita congiunturale più ampia per le esportazioni dell'1,6% rispetto alle importazioni che sono all'1,2%, lo rileva l'Istat. L'export cresce su base annua del 9,8% in valore e del 5,1% in volume. Disagi per chi è diretto a Catania fino alle 19 di questa sera a causa di una nube vulcanica sull'Etna. Sono stati sospesi gli atterraggi a Fontana Rossa fino alle 19. La società di gestione dell'aeroporto invita i passeggeri a verificare lo stato del volo con la compagnia aerea di riferimento. Il Cile blocca la costruzione di una rete elettrica dopo l'appello lanciato da Leonardo DiCaprio a causa di una rana che è a rischio di estinzione. L'attore è sceso in campo per l'animale, il cui habitat sarebbe minacciato dalla nuova opera. Infine a Bolzano, dove ci sono 5 indagati per il crollo del tribunale, è stato aperto un fascicolo per disastro colposo. La procura altoatesina ha nominato un consulente tecnico con incarico di individuare i rischi di ulteriori potenziali

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: Fuori tutto Smart Moda. Ulteriore 20% di sconto sui saldi donna, uomo, junior, intimo e sport. Escluse nuove collezioni anche su smartmoda.com con codice extra 20.
1: Ogni giovedì notte lo You Club Vicenza presenta Paloma, l'evento dedicato alla migliore musica reggaeton e dembow. Dalle 23:30 Paloma, el jueves de You. Ingresso gratuito per tutta la notte. Media Partner, Vibra FM.
2: Gasparotto Mobili a Rosà.
3: Arredi di altissima qualità. Fino al 31 agosto svuotiamo tutto.
2: 92 cucine comprese di elettrodomestici a partire da 1590 euro. Approfitta di questa unica opportunità.
3: Hai tempo fino al 31 agosto.
2: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 8500 e prenota. Gasparotto Mobili a Rosà.
3: Arredi di altissima qualità. Ha aperto anche la domenica.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.

Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: A De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche. Marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boc, Saint Bonnet, Rosenthal. E nell'outlet permanente sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
1: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top. Pizze classiche irresistibili. Pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Vibra FM.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.

0: my tippin'.
1: Jack Harlow, Loving on Me.
2: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
4: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
6: Commercialeidraulica.it.
7: Incidente stradale. Infortunio sul lavoro. Hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
8: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
9: Segui la regina del biondo sui social.
10: 22 anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Mövenpick compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacoli, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
11: Vibra FM Notizie.
12: Un saluto dalla redazione. Il questore di Vicenza, Francesco Zerilli, ha ricevuto i 15 nuovi agenti della Polizia di Stato arrivati nella città berica nell'ambito delle assegnazioni ministeriali disposte per rafforzare gli uffici e garantire il necessario incremento del personale. Zerilli, durante l'incontro, ha rivolto il proprio benvenuto ai nuovi arrivati, sottolineando quanto il loro innesto sia cruciale per incrementare l'efficacia dei dispositivi di prevenzione dei reati.
13: La Polizia di Padova ha arrestato un 35enne, deve scontare una condanna definitiva a 2 anni, 2 mesi e 12 giorni per 3 episodi di furto aggravato avvenuti in città tra novembre 2025 e febbraio 2026. È già nel carcere Due Palazzi.
12: Sono stati 600 i permessi di soggiorno consegnati lo scorso fine settimana in occasione dell'apertura straordinaria degli sportelli dell'ufficio immigrazione della Questura di Verona. Il risultato si inserisce nel più ampio lavoro quotidianamente svolto dal personale dell'ufficio immigrazione impegnato nella gestione delle numerose pratiche riguardanti il soggiorno dei cittadini stranieri presenti sul territorio della provincia di Verona.
13: Grazie per l'ascolto.
14: Vibra, vibra, vibra FM.
15: Sigue la traccia.
16: Hip hop, rap, trap, latin, dembow. 4 brani di un cantante solo su Vibra FM.
17: Wait a minute. Who is that sexy?
16: I brani di oggi sono di Major Lazer.

0: ¿Estás escuchando? Sigue la tracha.
1: Exclusivamente en Vibra FM.
2: Who is that sexy?
3: I brani di oggi sono di Major Lazer.

0: Da Smart Moda c'è il fuori tutto, saldi ancora più extra, ulteriore 20% di sconto sui saldi donna, uomo, junior, intimo e sport, escluse nuove collezioni in tutti i nostri store e online con codice EXTRA20. Scopri le nostre aperture su smartmoda.com.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: FM la tua festa con un format incredibile. Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
1: È il tuo cane che ti porta il guinzaglio o non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione, passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
2: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17:30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.

0: un fratelli Bonato. Il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho. Lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in Piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
2: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
3: A Donara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Vibra FM. Mira Chan, giù un pochito il microfono. Le tocca dire un par di cose che...

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: tutto Smart Moda. Ulteriore 20% di sconto sui saldi donna, uomo, junior, intimo e sport. Escluse nuove collezioni anche su smartmoda.com con codice EXTRA20.
1: Dal 2012 ad Onara di Tombolo Riability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Riability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Riability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
2: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
3: Vibra.

0: quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Vibra FM.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo.
2: Sono dei fulmini.
3: E le pratiche di detrazione?
2: Tutto compreso, chiavi in mano.
3: Mi hai convinto.
2: Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
4: Amo una recoleta de chapa en el 15 que hoy vamos para los transformadores.
5: ¡Fuego!
4: No

0: passeggiata. Ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
1: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.
2: Rosolina Mare, bagno primavera beach. La spiaggia con area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Prenota online del posto spiaggia e grandi eventi. 14 agosto la maratona di Ferragosto. Dalle 18 Lady Brian, Igor S e Luca Morris. Primavera Beach a Rosolina Mare in Piazzale Europa. Media partner Vibra FM.
3: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
4: Quando la luna è piena, la festa comincia. Dal 13 al 15 agosto a Combai vivi la magia della festa della luna. Stand gastronomico, grandi serate musicali, DJ set, pasta di mezzanotte e ingresso libero. Ferragosto si festeggia sotto le stelle.

0: chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
3: Da Smart Moda c'è il fuori tutto, saldi ancora più extra, ulteriore 20% di sconto sui saldi donna, uomo, junior, intimo e sport, escluse nuove collezioni in tutti i nostri store e online con codice EXTRA20. Scopri le nostre aperture su smartmoda.com.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
5: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
6: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
5: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
6: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
5: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: era Báilalo, in esclusiva su Vibra FM.
1: Estate in famiglia con più calma? Scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, il parco acquatico a Noa.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.

0: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.
2: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare. Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
4: Segui la regina del biondo sui social.
5: 22 anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Mövenpick compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacoli, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.

0: giovedì notte lo You Club Vicenza presenta Paloma, l'evento dedicato alla migliore musica reggaeton e dembow. Dalle 23:30 Paloma, el jueves de You. Ingresso gratuito per tutta la notte. Media Partner, Vibra FM.
1: Un fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
2: Gasparotto Mobili a Rosà.
3: Arredi di altissima qualità, svuotiamo tutto.
2: 120 salotti componibili a partire da 590 euro.
3: Hai tempo fino al 31 agosto.
2: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 85100 e prenota.
3: Aperto anche la domenica.

0: Fuori tutto Smart Moda. Ulteriore 20% di sconto sui saldi donna, uomo, junior, intimo e sport. Escluse nuove collezioni anche su smartmoda.com con codice EXTRA20.
1: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
2: Commerciale idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
3: Commercialeidraulica.it.
4: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Vibra FM Notizie.
7: Bentrovati, vi segnaliamo alcuni appuntamenti. Domani alle 21 a Lusiana, Vicenza, in piazza 4 novembre, Coraggio in vetta. Corderosa racconta le protagoniste dimenticate della montagna. Lo spettacolo è ideato e firmato a 8 mani da Elena Lomozio, Ancilla Oggioni, Francesca Arrigoni e Nadir Gioi.
8: Il Comune di Venezia, la Polisportiva Terraglio e il Comitato Italiano Paralimpico del Veneto collaboreranno nel Paralympic Summer Camp 2026, centro estivo multisport e inclusivo. Un progetto rivolto ai giovani residenti in Veneto che mette al centro le persone e costruisce occasioni di crescita, autonomia e condivisione. L'iniziativa, completamente gratuita, si svolgerà dal 31 agosto al 4 settembre negli spazi della Polisportiva Terraglio.
7: A Padova questa sera alle 21 nell'ambito della rassegna Cinema 1 Estate a cura del Centro Universitario Cinematografico, Un crimine imperfetto di Frank Dubosc. L'appuntamento al Bastione Moro 2 in via Citolo da Perugia.
8: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Oggi come ti senti? Creativa? Audace? Classica? Elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
1: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
2: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
3: Vieni anche tu insieme a me.
2: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: Da De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche. Marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente. Sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
1: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
2: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino. Reggaeton, Funky Brasil, Latin Vibes, Energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, Anoale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo.

0: Ottime così come 6 lattine di tonno Mare Blu a 4,99 euro e birra Bex in lattina a 89 centesimi.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
4: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi Value Noleggio Usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Scoprili da Motor Class a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.

0: di nuovo.
1: 5 loco.
0: Su Vibra FM. 5 nuovi brani. 5 futuri successi.
2: Già sta saputo.
0: Come questo.
3: Parece che le gusta che

0: sempre Vibra FM.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.
5: Vibra FM Notizie.
6: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Il turismo di provenienza estera continua a generare grande valore per l'economia italiana. Lo certifica Confindustria, secondo cui la spesa dei visitatori stranieri nel bel paese negli ultimi anni è cresciuta costantemente. Se nel 2022 era pari a 44,3 miliardi di euro, nel 2025 è salita a 56,7 miliardi. Secondo recenti dati Istat, il turismo estero è più marcato in Veneto, sul podio anche Lombardia e Lazio. Un ampio ventaglio di sbocchi professionali per i diplomati, ma anche un inserimento lavorativo qualificato e connesso col titolo di studio conseguito. Accade in Veneto, è l'esito di una ricerca dell'Osservatorio regionale Mercato del Lavoro di Veneto Lavoro, che ha analizzato il percorso professionale degli ex studenti degli ITS Academy, confermando il valore del modello. Il mercato del gelato vede una netta preferenza per il prodotto artigianale, con una spesa complessiva che in Italia supera 1,7 miliardi di euro. La Lombardia guida la classifica della spesa totale per il gelato in Italia, seguita da Lazio e Veneto. Uno studio di Lampam, Confartigianato, che ha realizzato un focus su tutta la filiera, conferma la vocazione artigianale anche in Emilia-Romagna. È tutto.
7: Vibra, vibra, vibra. FM.
8: Ponzi!

0: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
1: Quando la luna è piena, la festa comincia. Dal 13 al 15 agosto a Cumbai vivi la magia della festa della luna. Stand gastronomico, grandi serate musicali, DJ set, pasta di mezzanotte e ingresso libero. Ferragosto si festeggia sotto le stelle.
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo,
2: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
4: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
1: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
0: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Rosolina Mare, bagno Primavera Beach. La spiaggia con area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Prenotazione online del posto spiaggia e grandi eventi. 14 agosto, la maratona di Ferragosto. Dalle 18, Lady Brian, Igor S e Luca Morris. Primavera Beach, a Rosolina Mare in Piazzale Europa. Media partner, Vibra FM.
4: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
5: Segui la regina del biondo sui social.

0: moda c'è il fuori tutto. Saldi ancora più extra. Ulteriore 20% di sconto sui saldi donna, uomo, junior, intimo e sport. Escluse nuove collezioni in tutti i nostri store e online con codice extra 20. Scopri le nostre aperture su smartmoda.com.
1: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
2: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
1: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
2: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
1: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
3: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì cucina casalinga con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi sulla strada Postumia tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
4: Ripetete con me: non ho bisogno di nulla, non ho bisogno di nulla.
5: Ma, maestro, da Menegallo Arredamenti ci sono i saldi.
4: Allora corro, ho bisogno di una cucina nuova e anche del soggiorno.
6: Approfitta dei saldi di Menegallo Arredamenti all'Imena. E se prenoti la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino al

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Dal 2012 a Donara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
2: Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
3: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20

0: Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. Ascorzè, Venezia.
1: Vibra FM Notizie.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Ecco le ultime notizie. In Siria il tribunale di Damasco ha condannato alla pena capitale in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. Il dittatore, fuggito dal paese nel 2024, dovrà essere perseguito a livello internazionale. Lo riferisce l'emittente televisiva saudita Al Arabiya. Assad è stato ritenuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15,5 milioni di dollari a favore della Colombia, colpita da un sisma di magnitudo 7.4. La presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha a sua volta annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare gli aiuti umanitari. Rimane in atto l'attività eruttiva dell'Etna. Una nuova bocca si è aperta nella valle del Bove a una quota stimata intorno a 1900 metri in vicinanza di Monte Simone. Emerge dal monitoraggio di INGV, Osservatorio Etneo di Catania. Prosegue anche la forte attività esplosiva al cratere Voragine che produce emissione di cenere. Questo provoca ancora disagi ai voli in arrivo in partenza all'aeroporto di Catania Fontana Rossa. È tutto.

Ed è ancora buona vibra Edit Edition, buon pomeriggio da parte di Alex Martinelli. Anche oggi due posizioni per noi: alla numero 8 Rauw Alejandro con Dando Vueltas, alla numero 7 Jay Wheeler con Telehitos.

0: ¡Qué calor en la radio!
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E ci siamo ascoltati dalla nostra zona tropicale alla numero 8 Rauw Alejandro con Dando Vueltas, alla numero 7 Jay Wheeler con De Lejitos. Ci fermiamo qui, torniamo domani sempre alle 18 con 3 dischi da ascoltare, sempre qui su Vibra FM. A domani.

0: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Accendi l'estate, al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17:30. Roby Summer Beach a Castegnero, l'estate che vorrai rivivere.

0: Smart Moda. Ulteriore 20% di sconto sui saldi donna, uomo, junior, intimo e sport. Escluse nuove collezioni anche su smartmoda.com con codice EXTRA20.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
2: 22 anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Mövenpick compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacoli, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza. Il privilegio di distinguersi.

0: FM.
1: Todo el día la mejor música latina. Como esta.
2: Nicky Jam, El Amante.
3: Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Y la novia siento tuyo. Que con él te sientes fría.
2: Mike Towers, Almas Gemelas.
4: Porque tú y yo somos iguales. Parecemos almas gemelas. La cama somos rivales. Todos los pesos son de novela.
2: Bad Girl, Tokisha, Young Miko. Chulo, parte 2. Pitbull, café con leche.
5: ¿Quién tiene café?
6: Café.
5: Yo tengo la leche.
6: Leche.
5: ¿Quién tiene café?
6: Café.
5: Yo tengo la leche.
6: Leche.
1: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.
7: Vibra FM.
2: Sono le 19:03 minuti. E ad Acapulco sono le 11:03 minuti.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Vibra FM, Vibra FM, ovvio!
10: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
11: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
12: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
13: Commercialeidraulica.it.
14: Oggi come ti senti?
15: Creativa, audace.

0: veloce, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
1: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Vibra FM.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Báilalo. Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
3: Segui la regina del biondo sui social.
4: Vieni anche tu insieme a me.
2: Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale. Piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale. Venezia.
5: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
6: Certo,
5: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.

0: passeggiata. Ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
1: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia. Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
2: Quando la luna è piena, la festa comincia. Dal 13 al 15 agosto a Combai vivi la magia della festa della luna. Stand gastronomico, grandi serate musicali, DJ set, pasta di mezzanotte e ingresso libero. Ferragosto si festeggia sotto le stelle.

0: moda c'è il fuori tutto. Saldi ancora più extra. Ulteriore 20% di sconto sui saldi donna, uomo, junior, intimo e sport. Escluse nuove collezioni in tutti i nostri store e online con codice EXTRA20. Scopri le nostre aperture su smartmoda.com.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!

0: Ogni giovedì notte lo You Club Vicenza presenta Paloma, l'evento dedicato alla migliore musica reggaeton e dembow. Dalle 23:30 a Paloma, el jueves de You. Ingresso gratuito per tutta la notte. Media Partner, Vibra FM.
1: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM. Vibra.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: 22 anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Movenpick compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacoli, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Movenpick sui social. Movenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.

0: Da De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche. Marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boc, Saint Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente. Sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
1: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
2: Oggi come ti senti?
3: Creativa, audace, classica, elegante.
2: Quante idee! Ci pensa Manola!
3: Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
4: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho! Lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Fuori tutto Smart Moda, ulteriore 20% di sconto sui saldi donna, uomo, junior, intimo e sport, escluse nuove collezioni, anche su smartmoda.com con codice extra 20.
3: Rosolina Mare, bagno Primavera Beach, la spiaggia con area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app, prenotazione online del posto spiaggia e grandi eventi. 14 agosto, la maratona di Ferragosto, dalle 18, Lady Brian, Igor S e Luca Morris. Primavera Beach, a Rosolina Mare in Piazzale Europa. Media partner Vibra FM.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Vibra FM.
5: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
6: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
7: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
8: Commercialeidraulica.it.
9: Ahora. Yeah.
10: Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina.
11: Vibra FM.
10: Energía,
11: calor,
10: pasión.
11: Dos horas de gran música latina.
10: Vibras. Vibra. Con DJ Gómez. Solo en Vibra FM. Ahora nos gusta la salsa.

0: DJ Gómez ha elegido esta pista para ti.
1: De regreso con el King.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale, il tuo venerdì. Venerdì a un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
4: Dal 2012 a Donara di Tombolo Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
5: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.

Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: A Donara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
4: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
5: Vibras. Vibras. Tutte le vibrazioni del mondo latino. Solo su Vibra FM. Vibras de bachata?

0: tutta la musica di Vibra FM.
1: Per muover la colita. Da Smart Moda c'è il fuori tutto, saldi ancora più extra, ulteriore 20% di sconto sui saldi donna, uomo, junior, intimo e sport, escluse nuove collezioni in tutti i nostri store e online con codice extra 20. Scopri le nostre aperture su smartmoda.com.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
1: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón solo está en Vibra FM Radio.

0: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
1: Segui la regina del biondo sui social.
2: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da La Casa di Byron approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
3: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio o non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione, passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo,
4: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.

0: Sciroppo nelle casse, la vibe non si ferma mai.
1: Rap italiana in onda.
0: Swag su Vibra FM, lo sai.

faccio qualcosa che non va, tu esprimiti. Infatti sei uno dei miei desideri. Sto cercando soltanto di avere dei brividi. Ma non è easy, siamo già freddi. Sti diamanti sono solo vizi e sopprimono tutti i cattivi pensieri. Forse ho trovato la mia miniera, è il modo di farla la mia maniera.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.

Ascolta e riascolta Luxair e Adox Radio Dub FM. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande

0: streaming. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Faccio rap introspettivo.
0: Swag su Vibra FM.

0: lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
2: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
2: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
3: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
4: Siamo persone serie, dentro una fuoriserie.
0: Swag.
5: Dalla strada alla radio.
0: Solo su Vibra FM.

0: Accarime sopra il clap, solo vibrazioni vere, swag con il rap.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

0: Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Grazie a tutti per la fantastica energia che avete portato stasera.
2: Il beat rallenta.

0: rispondi sempre. Vibra FM.
1: Vibra FM presenta Ego. Vibra FM balla rap e trap. Do you want more? È il momento di Ego. Just for you.

0: every time.
1: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
2: Vibra FM, Radio Loca.
3: Ego, resta in testa.

0: tutta la musica di Vibra FM.
1: Para mover la colita.
2: State ascoltando i ragazzi di Compton, Ice Cube, Eazy-E e Dr. Dre. E ve l'assicuro, state assistendo alla storia.
3: Ego, tutta un'altra storia.

0: paura di voi. La vostra voce è unica. Il mondo deve sentirla. Attention,
1: please. Ego, ego, ego, ego.
2: Rap and trap.
1: Su Vibra.

www.radioxfm.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adox Radio Numerfermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Advertising. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Te lo prometto, le cose cambieranno da adesso in poi.

www.radiofm.it. Ascolta e riascolta Lox Air e Adox Radio Numa Fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Tangana, Becky G e Alice. Booty.
1: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.